Per Monti, per Bali, per Vissi Maclori, già corrono, corrono, corrono i palli, le indiche pastori. Per Monti, per Bali, per

le grazie l'amori, già ti dirsi, già ti dirsi, già ti si distende la mano e ti prende, e te col sol vuole menar le carole. Già ti dirsi, già ti dirsi, già ti si distende la mano e ti prende, e te col sol vuole